Karibu muri kiririmanze ama we chingironga chena cho achingiriro echechende echo mwira libulameso mwira libulameso ne chende chika kwa sira okwilavira e radio moto butembo beni omulu twa mayira sahini ne litondiri uma okwilavira ebangela ayo mushakulu wa salumu oko radical mwitake take muri kiririmanze mukakwa mechende mwitake omulubero mwikale Mwisale mwita keteke, mumangu li mwita keteke, mkatu kumabu na sasana.